0: Radio 3.
1: Allo sdrona, no?
2: Sì, vero, so.
3: Non
4: so come dirlo. Lo si chiama
3: Tante.
4: Mi costa, non c'è, non so.